0: se abdu khundu sama akhun to khonan la sun kare ba gadda la dehol tuba di karba ma di way ay ma kege sul kharnabe
1: serigne bakay ñing khasside fi ci gete bu son ñing koy nuy serigne malik sall ak serigne bara
0: baye cheikh abdou khondo saba mun to khonan la sun kare baye gadda la dehol tuba di karba

17h44 minute mbokk yi mo jot ci studio soxna jaara bu so borom proxane ci daru rahman pof di dekkub serigne modou khari mbake pof di no ngi wajal magal ga no ngi ci ziar soxna mam bu so mbake fofu jotindo di dekkub serigne modou khari mbake pof di diko ndokel ci magalu mamam gogule ni kaldar ba jeelani dekkmal yalla nu ci yalla yobok jamm bu jaay nebel mustapha depok la set ci pof di inshallah rabbi ni cheikh abdul khadir mbake bu baxa ba khalifa pof di ñaan yalla guddal fanam tamay ko wër bi jaay nebel mustapha barkep cheikhul khadim mamam ju bax ja 17h44 minute batay